0: diwe ka gelo
1: kokongola
2: kokongola
0: suite
2: kokongola kokongola
0: diwe ka gelo
2: kokongola kokongola
0: suite
2: kokongola kokongola
0: diwe ka popo
2: kokongola